0: Son las 13 horas con 31 minutos.
1: Ok amici, adesso vi cantiamo una bella canzone italiana. Allora, solo Vicky, come on.

hortica su neguno stemma rete. La cupulella che vi si era isata.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Nuestros bosques son el corazón de la vida, pero los incendios forestales amenazan su latido. Antes de realizar una quema agropecuaria, da aviso a las autoridades municipales y sigue la norma oficial mexicana 015. Si ves un incendio, no te arriesgues. Llama de inmediato al 800-737-0000 o al 911. Fuego controlado, bosques protegidos. La prevención es tarea de todas y todos.
1: Buena Vista Radio.
2: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
3: Che cosa sei?
2: Non vorrei parlare.
3: Cosa sei?
2: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
3: Non cambi mai.
2: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
3: Proprio mai.
2: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: una parola ancora.
1: Parole, parole, parole.
0: Ascoltami.
1: Parole, parole, parole.
0: Ti prego.